0: da ka tana zero gaisuwa ta musamman ga Mallam Garba dake unguwar Waterside barka da wani kuma barka da wannan lokaci
1: wasu sauri ne amma ba za su yi mana aure a dole ba